0: bella.
1: Pure sveglio americano.
2: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano.
3: Y esto para que lo cante todo el mundo, dice.